visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: E buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. E oggi è mercoledì, siamo a metà della settimana. È un mercoledì di giugno. È un mercoledì ancora di giugno, sì. Ed è il 24 giugno, quindi ricordiamo in upload, proprio ricordiamo che è San Giovanni. Benissimo, a tutti Giovanni, buongiorno. A tutte le Giovanne, Giovannine, Gianna, e tutti un bel buongiorno. Quando sono le 4... 4:33 secondi, no, 4:33 e 30, 4:32 secondi, abbiamo sbagliato per pochi secondi, per un secondo anche l'ora doppia. E allora buongiorno a tutte le radio che si sono collegate, che si collegheranno. Quanto polvere su questo foglio delle radio, mamma mia, che c'è stato? Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, così pure Radio Teramo, sempre 7:30, Tele Terme Vigliatore TV 7:30, e anche Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela Ricciardi, ed eccole qui con il saluto delle radio, il saluto delle radio. Eccolo qua che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo,

0: www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: ancora ed è il momento di sentire cosa dice Marco Roma. Sentiamo.
1: Tanti auguri a Lionel Messi, tanti auguri a Renzo Arboren, tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi due.
0: Però ma il compleanno di Arboren.
1: Buongiorno! Che giorno è stamattina? Che mi mancano i tuoi sguardi? Che giorno è che il mare non lo vedi più come eri prima? Che giorno è? Da Marco Roma, buongiorno!
0: Marco Roma, buongiorno. Che giorno è? E poi Messi ha fatto pure i gol l'altro giorno, quindi insomma è contento, dai. Andiamo allora. Vediamo di sentire Marco Roma. Vediamo di chiamarlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua. Dunque.
2: Avviso. Riduci finestra chiamata. Pulsante.
0: Sì.
2: Voce non attiva.
0: Riduciamo la finestra chiamata.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Benissimo, te?
0: Ma bene, bene, qua c'è l'aria condizionata perché fa caldo. Già avevo 26 gradi già prima mattina, quindi sono le cosiddette notti tropicali, caro Marco. Tu oggi,
3: certo.
0: Ecco, tu oggi ancora non sei avviato, vero?
3: No, purtroppo oggi ho fatto un pochino tardi.
0: Ma non è che fai feste e ti addormenti, no?
3: No, no. Stavolta no, perché comunque sto sul camion, quindi...
0: Ah, sei già sulla diritta.
3: Sì, sì, sì, sì. Però di solito quando ci sentiamo...

0: quasi ansio, invece oggi sto ancora al deposito del camion.
1: Ah, ecco, perfetto. Bene,
0: allora... sì, sì. Ho già preso un caffè.
1: Ho preso già subito il caffè. Allora.
0: Sì, sì, sì. Ma tu lo prendi il caffè?
1: No, io bevo un po' d'acqua, un po' di marmellata. Starnuto. Perché l'aria condizionata provoca gli starnuti.
0: Allora... io l'ho tenuta non so quante ore l'aria condizionata.
1: Quando fa questo caldo.
0: 8, 9, 10, 11. Penso. Più di 5 ore sicuro era.
1: Forse più di 10. Perché ho lavorato.
0: Ah, ok.
1: Bene.
0: Io non ci sto mai a casa, quindi.
1: Allora, vediamo un po'. Oggi i ragazzi che fanno, i nostri masnadieri che non sentiamo da un po'.
0: Allora, Damiano ieri mi ha detto: mi chiami, ti sveglio. Niente, è sparito.
1: Quindi.
0: Non si è svegliato.
1: Però ha lasciato il brano.
0: Sicuramente. No, non mi ha lasciato niente, nessuno, tutti e due.
1: Ah, quindi né brano né niente, vabbè.
0: Perché ormai loro stanno facendo questa luna di miele. Lei va da lui, lui va da lei.
1: Allora.
0: Suoceri.
1: Ah, quindi ci sono anche la famiglia e tutto il resto.
0: Si sono fatti gli anelli, le fedine.
1: Ah.
0: Ieri hanno festeggiato, ho fatto, scusa, grandi feste.
1: Il primo mese.
0: Ma quanto tempo che state insieme? Ieri cosa festeggiate? Un mese.
1: Ah,
0: però un mese. Già mi dicono, dai, che forse diventerai zio.
1: Insomma.
0: No, Damiano è matto.
1: No. Sono le 4:44 e 13 secondi, ora tripla, ATM Trenorbi, Measle, di ricercatrici di volontari della Croce Amica Caserta. Salutiamo anche la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, e salutiamo anche la nostra amica Claudia da Bologna, che è anche tra le salutande, ancora oggi non ha chiamato, ma chiamerà magari più tardi. E oggi dovrebbero tornare i due amici del mercoledì, con te ci sentiremo alle 6:50 per avere anche nuovamente la mia e altri, però dobbiamo ancora fare il quiz e dobbiamo soprattutto dire che oggi alle 20 di sera c'è
0: Tommaso 40 di Tusi che vale adesso.
1: Quindi Tommaso 40 di Tusi che vale, quindi ascoltateci. E vabbè, ha fatto dei brani lui, sì, quindi ascolteremo un suo brano, credo.
0: Sì. Non so, ma se l'ha fatto a livello non di canto, ma l'ha fatto con la, o col pianoforte, col violino.
1: Vabbè, poi ci durante.
0: Quando lui è stato a Tusi che Vales, lì è stato sul pianoforte e violino, lì, per esempio.
1: Ah.
0: E ha portato il papà con la mamma, perché lui è nato. Lui parla della sua storia, è nato proprio in una famiglia di musicisti. Quindi è cresciuto con due musicisti importanti e infatti.
1: Bene, allora il quiz di stamattina per i calzini, per il costume, per il pigiama, se andate a Anzio, sarà?
0: Allora, si parla di auguri.
1: Sì?
0: Quando fai gli auguri?
1: Mi verrebbe da dire tanti auguri.
0: Allora,
1: poi tra l'altro hai detto che oggi era il compleanno di Arbore, quindi del 30.
0: Sì, penso Arbore, sì.
1: Quindi finisce, mi pare, 89 anni Arbore.
0: Sì, che grande uomo.
1: Allora, comunque, il titolo indagato,
0: allora,
1: qual è?
0: Di solito si, questa canzone si dà agli auguri e questa musicista la canta per sua figlia, la canzone è A modo tuo.
1: Ah.
0: Io la dedico. Io la dedico a Sofia, mia figlia, perché oggi fa 16 anni.
1: Ah, allora tanti auguri. Com'è che si chiama tua figlia?
0: Sofia.
1: Sofia, allora tanti auguri a Sofia. Canta ieri anche tu, vai.

0: Oh, abbiamo fatto anche gli auguri a Sofia, così magari ascolterai in replica. Bene, non è la Carrano, tanti auguri.
1: No, perché è più giovane, molto più giovane. Molto più giovane. Questa canzone ha fatto parecchio successo, perché quando per esempio vai nelle feste di compleanno, a modo tuo viene sempre, diciamo, usata come canzone.
0: Paola e Chiara?
1: No. È una donna.
0: Ah, Elisa.
1: Bravissimo.
0: Ecco, ci siamo arrivati.
1: Già lo sapevi.
0: No, vabbè, è indeciso tra Paola e Chiara e Elisa, insomma. Bene. Allora, dunque, io confermo sempre che c'è questo telefono che arrivi sempre peggio con questo numero. Non so perché. Sì, ma non so se dipende dal tuo o dal mio, non lo so.
1: Dobbiamo fare le prove, proviamo con quell'altro numero.
0: Sì, proveremo con tutti i telefoni oggi. Magari ci sentiamo alle 7. Bene, allora, a modo mio, Elisa, vediamo se ce lo manda subito la signorina. A modo mio, Elisa.
1: A modo tuo, mezzo titolo dice.
0: Non l'ha trovato comunque, mi pare. Vedi?
1: È lei.
0: Sì. Allora, ci sentiamo alle 7:10. Ciao, a dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e anche di Disabili International Radio, buongiorno. Proseguiamo con le nostre interviste, anche oggi siamo ancora un po' al freddo e al gelo qui fuori vicino all'Hotel Crystal e abbiamo un ragazzo che si chiama
2: Orlando.
1: Orlando, ma sei furioso o non furioso tu?
2: E dipende, chi mi fa arrabbiare sì.
1: Ah, ecco. E, quali sono i momenti in cui ti arrabbi molto, per esempio?
2: Quando non riesco a fare le cose che mi piacciono, magari che devo dipendere per forza degli altri.
1: Ecco, perché comunque tu sei, fai parte della sette dei Cecantibus, come dico io.
2: Degli Orbus. Sì.
1: Le Orbus, vabbè. Sì. E di che città sei tu?
2: Sono di Pordenone.
1: Ah, Pordenone, hai visto? Conosco altri amici a Pordenone, non vedenti.
2: Bella cittadina.
1: Sì. Bella cittadina, sì, e, sì. E invece la tua disabilità da che è avvenuta? Cioè,
2: diciamo che un glaucoma giovanile.
1: Sì.
2: Seguito incidente. Sportivo, ecco.
1: Come me praticamente, hai perso la vista a quanti anni?
2: Avevo 21 anni,
1: quindi hai fatto delle scuole normali praticamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, ho fatto
1: senza insegnanti di sostegno, senza niente.
2: Senza rompescatole intorno, esatto.
1: Ecco.
2: Sì, sì, sì,
1: e sì. Però quindi dopo la disabilità ti sei fatto coraggio e hai cercato anche un posto di lavoro?
2: Stai sì.
1: In questo momento lavori?
2: Lavoro ancora, sì.
1: Dove lavori?
2: Sì. Lavoro presso l'Inps.
1: Ah, presso l'Inps. Ah, perché sì. Allora abbiamo una signora che ti fa una domanda dopo lì. Allora, presso l'Inps,
2: sì.
1: E naturalmente i tuoi hobby quali sono? Tra i quali scorsi?
2: Allora, lo sport prima di tutto, dopo le donne, no?
1: Vabbè, le donne prima secondo me, poi comunque.
2: No, diciamo che lo sport è la mia parte più debole, diciamo,
1: sì.
2: Così. Ecco, io pratico ciclismo agonistico anche.
1: Poi,
2: quindi
1: ciclismo?
2: Mi piace il ciclismo, vado in palestra e poi anche lo sci mi piace.
1: Quindi sono già lo sport.
2: Sì, mi piace molto, facevo anche triathlon, quindi.
1: Triathlon,
2: sì.
1: Perfetto. E al di fuori del lavoro e degli sport, hai qualche passione particolare? A parte le donne, insomma. Che...
2: Diciamo che mi piace cucinare molto.
1: Mi piace.
2: Sì, per gli amici mi piace.
1: Ecco, il tuo piatto
2: sì.
1: Che ti riesce meglio?
2: Allora, guarda, non.

0: Neanche fa la posta.
1: A questo punto ci dai la ricetta perché vogliamo tutti l'orgasmo.
0: L'ho cercato su internet, l'ho cercato Orlando e mi trovate.
1: Dobbiamo cercare.
0: No, scherzo.
1: Non ci puoi dare una

0: faccio questo peperoncino, logicamente, per quello che si chiama orgasmo, no?
1: Ah, ecco,
0: ecco, peperoncino, quando la pasta è pronta, già appena scollata, gli mettiamo questa colmi, viene molto buono saporito, perché il formaggio greco le dà un gusto particolare, no?
1: Quando è che ha fatto l'ultimo orgasmo?
0: Non posso dire.
1: No, ma così, vero.
0: Se si tratta della pasta, l'ho fatta prima di venire qua.
1: Sì, naturalmente si tratta della pasta.
0: Allora, certo. Sei una settimana fa.
1: Ecco, perfetto. Ha qualche sogno nel cassetto, a parte gli orgasmi della pasta?
0: Qualche sogno nel cassetto,
1: Ce lo dico, casomai noi cerchiamo anche di risolvere con i vostri sogni.
0: Ah, sì?
1: Non so.
0: Guarda, io non ho sogni nel cassetto.
1: Un desiderio.

0: che tutti cercano il sogno del cassetto sarebbe quello di
1: poter rivedere.
0: Esatto.
1: Ed è questo, purtroppo è un sogno che anche per me e per tutti sarebbe una bella cosa, anche perché tanti dicono: ma avete anche la pensione? Ma non la pensione, che non ci serve.
0: Ma io la lascio!

0: Sarebbe una bella cosa.
1: Sono d'accordissimo.
0: Perché tu hai visto, anche io ho visto, e quindi tu ti ricordi
1: come. Sappiamo perfettamente cosa abbiamo perso.
0: Anche sì, anche nelle descrizioni quando ti fa, magari tu dici: questa è una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri.
1: La fantasia vola, capito?
0: Bene, allora con la fantasia che vola, noi ce ne voliamo. Ti ringrazio, Orlando.
1: Grazie a voi.
0: Ti auguro le prossime volte e poi ci rimaniamo in contatto, perché vorremmo sapere delle tue prossime cose che farai. Magari non lo facciamo dal vivo, ma telefonicamente.
1: Certo.
0: Oppure ci vedremo.

tutti, amici di Disabili International Radio, io sono Stefano Guizzo e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit. Cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche un minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: possiamo perdere un po' di tempo perché abbiamo in linea Lucia e Claudia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: E abbiamo anche Claudia. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua. Manca il peperoncino che sta chiamando da qualche parte, non riesco a capire quale numero sta chiamando.
1: Andiamo.
0: E adesso, intanto che voi vi salutate, cerco il peperoncino io.
1: Bene, bene.
2: Oh, Lucia, allora come va? Con i tuoi scacchi?
1: Oh, tutto bene, devo dire. Abbastanza bene, abbiamo ripreso, ci siamo ripresi più che altro. Ma la stanchezza è stata, questo è notevole. E poi col caldo, sai,
2: sai che anche qui a Bologna hanno organizzato un circolo che si chiama ha inaugurato un circolo che si chiama Punto di Vista, perché qui a Bologna non avevamo un circolo ricreativo, contrariamente a Milano invece che ce l'ha, e all'inaugurazione è venuto Barbuto venerdì, però io non c'ero perché siccome ho preferito partecipare a una cena di fine anno con il mio coro di cui faccio parte. Allora diciamo che mi sono un po', ho preferito, diciamo, dato che il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ho preferito partecipare a una cena, è il mio punto debole, sai,
0: mangiare
2: le cene. Sì, mangiare e soprattutto preferire le scene. Allora, aspettate un attimo.
0: Ecco qua. Intanto salutiamo il nostro peperoncino.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua.
1: Come sono andate queste vacanze brevissime, devo dire?
0: Come sono andate le vacanze brevi del peperoncino? Magnificamente, vero?
3: Magnificamente, sì, un po' in Trentino, un po' al mare.
1: Arrivo. Ah, bene. Però sono state molto brevi, mamma mia.
0: È una settimana.
1: Le vacanze sono sempre brevi, eh.
0: Comunque, sempre belle quando ci sono, insomma.
4: Scusate, spiego queste mie pause forzate, ma data l'inabilità parziale che mi ritrovo, spero che non si prolunghi, la spalla sinistra famosa rotta, con la mano sinistra sono inabile ancora a fare determinate cose.
0: E quindi
4: avvicinare la mano all'orecchio. Quando mi si addormenta la mano con destra, perché parlo al telefono, sono costretta a allontanarmi quando parlo al telefono, allontanarmela dall'orecchio e fare me lo stiro il braccio per dargli un po' di riposo, perché con la sinistra purtroppo, ragazzi, non arrivo ancora a toccarmi l'orecchio. Cioè, se io prendo la mano, che ne so, me la porto con l'altra mano, però se ho il telefono in mano non lo posso fare.
0: Con
4: è
0: la
4: una
0: mano
4: roba
0: sono...
3: Ma la sinistra è sempre un danno da qualunque parte.
4: Ci vuole un sacco di riabilitazione, diciamo, di fare quella
1: fisioterapia.
0: Ci vuole esercizi. Bene,
4: esercizi,
0: ragazzi,
4: esatto.
0: Siamo in quattro questa mattina. Abbiamo anche il nostro amico Dennis che ha mandato il brano di richiesta. Vero il nostro cugino Dennis, peperoncino.
3: Cugino Dennis,
0: che anche lui soffre il caldo.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco, questo è Dennis. l'imitazione. E allora, vogliamo scegliere un brano intanto che prepara anche Dennis?
4: Subito così, di pacca.
0: No, vabbè, se volete...
3: A me piacerebbe ascoltare...
4: No, a me piace molto, volevo conversare con Lucia perché mi piace di sapere degli scacchi, che è un gioco...
1: Beh, anche dopo il brano.
0: Vabbè, tanto fino alle 6 abbiamo, quindi 6 non ci abbiamo...
1: Comunque, gli scacchi, se tu vuoi provare, noi poi siamo sempre disponibili,
3: Ciao Lucia.
0: Buongiorno Lucia, dice il peperoncino.
1: Buongiorno anche a te.
3: Dicevo, a me piacerebbe ascoltare di Puppo Su di Noi.
0: Vabbè.
3: E lo dedico tutta ai nostri amici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Su di Noi,
3: Lucia,
0: Puppo.
3: Poi all'altra ragazza che non so il nome,
0: Claudia.
3: E poi il buon cuginetto Dennis.
0: Va bene, eccolo.

0: Ed eccoci qua, vi ricordo che questa sera alle 20:20 di sera avremo Tommaso 40, uno dei vincitori del 2020 di Tu sì che vales, e abbiamo sempre Lucia e Claudia e poi il peperoncino con noi.
1: E se tacete un attimo, vi faccio ascoltare il canto assordante delle cicale già a quest'ora. Sentite,
0: Le cicale di Bologna. Abbassiamo tutto, sentiamo. Si sentono un po' lontanucce.
1: Ce ne sono 10 milioni di cicale a quest'ora. Già a quest'ora. Mi sorprende che già a quest'ora cantano, capito?
2: Ci possiamo.
3: Evidentemente farà molto canto.
2: Ci possiamo eventualmente accontentare di Eder Parisi.
0: Eder Parisi, va bene. E allora invece adesso ascoltiamo il nostro amicone Dennis, il nostro cuginetto che è pronto.
2: Radiofonico, cuginetto radiofonico.
4: Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Un minuto. Invia messaggio vocale.
0: Ecco il nostro Dennis che arriva. Buongiorno.
5: Eccolo. Anche in questo mercoledì mattina ci sono. Comunque buongiorno a tutti. Sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe e
0: grazie.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto a tutte le persone che avrai con te anche in questa mattinata a dialogare. Li saluto dal primo all'ultimo, perché a volte sai, non capisco chi c'è, magari chi non c'è, allora li saluto tutti bene e ringrazio Ernesto che lunedì mi aveva salutato. Ecco, bene, allora io ti vorrei richiedere per questa mattina il brano di Luca Carboni Mare. Siamo in estate, dunque andiamo con quella canzone stamattina.
1: Mare.
5: Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti di nuovo. E alla prossima, ciao!

0: Luca Carboni, era qui il mare mare di Luca Carboni.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, a quest'ora il mare è bello.
1: No, ma le cicale, sentire le cicale a quest'ora mi sembra di vivere in un altro. Non è mai stato così. Mai successo che si sentono così presto, cominciano verso le 8.
0: Vuol dire che farà caldo già.
2: Vuol dire che farà molto caldo.
0: Infatti, ecco, qui da noi abbiamo già 26 gradi a Milano. Non
1: so. Qui in camera mia pure ce n'è 27 e c'è la finestra spalancata, proprio spalancata.
3: Ma Claudia da dove ci parla? Claudia
0: da Bologna, quindi siamo.
1: Da Bologna?
3: Dai Tortellini.
0: Quindi siamo da Milano. Esatto. Abbiamo Milano, Genova, Bologna, Roma, insomma.
1: Che quadro. Quadriglia.
0: E poi abbiamo Marco che oggi si trova ad Anzio. Oggi Marco è ad Anzio.
2: Ah, al mare anche lui. Al mare.
1: Al mare anche lui.
0: Non è, al lavoro lui.
2: Però vabbè, lavora, certo.
0: Sì, al lavoro, poi magari prima di andarsene si fa un bagno e poi se ne. Bene, allora di che vogliamo parlare stamattina? Intanto parlavamo prima di scacchi.
1: Io stavo sentendo come, perché qui c'è un'amica mia qui a Bologna,
0: sì,
1: che si chiama Sandra, che segue, ha fatto il corso degli scacchi per non vedenti, e allora volevo sapere un po' com'è, diciamo, come fanno a imparare, fanno dei corsi di persona. Una volta tanti anni fa,
2: allora, noi facciamo allora nei nostri tornei, ad esempio anche a Tirrenia il pomeriggio ci sono state persone appunto che hanno iniziato, hanno visto come la scacchiera, hanno fatto delle lezioni e adesso stanno proseguendo appunto online. Oppure
1: io là già mi troverei in difficoltà online. Cioè,
2: dovresti avere grosso. No, beh, con la WhatsApp grosse difficoltà adesso, insomma, non mi sembra che tu ne dovresti avere. Per cui appunto le lezioni in genere sono su WhatsApp adesso. Per cui certo. L'importante
1: io voglio uno che mi insegni come si sposta la pedina, vieni qua, mi prende la mano e mi dice fai qui, fai là, se no così.
2: Allora, noi, per esempio, qui a Roma, quest'anno ho fatto ben due corsi a febbraio, adesso ne farò un altro a ottobre, se ci sono adesioni. Quindi noi prendiamo accordi, che ne so, con l'Unione Ciechi piuttosto che con chi appunto ci mette a disposizione. Per esempio, ecco, qui a Roma faremo anche un corso in un fine settimana, se riusciamo, con ADV. Noi abbiamo già

0: si pare compatibilmente con i limiti, ma una cosa se non si impara di persona, ma come fai a imparare? Cioè, vedo questi qua passano delle ore a giocare al computer. Non si può.
1: No, vabbè, questo no, noi non giochiamo al computer, ma giochiamo tra di noi, anche online, ma sempre tra di noi, questo è chiaro. Cioè,
2: non si gioca
1: ieri con... sera ho arbitrato una partita. No, assolutamente no. Cioè, si gioca tra persone. Ho arbitrato una bella partita.
0: Ma scusa, la mia ignoranza, quando si gioca in una partita c'è in due, no? Chiaramente. Allora, come fai tu che giochi con me online, no? Giochi con me. Che mi scrivi? Sposta la regina, sposta il re in avanti.
1: Ti dico, una casetta. Ti dico dove deve, ci sono le coordinate. Per cui il pedone va da A fino a questa casa qui, e quindi tu la sposti di conseguenza.
0: No, ma è più bello giocare uno di fronte all'altro, ma che.
2: Infatti io non gioco mai.
1: Lo so, però è chiaro che non è che noi siamo in tutta Italia, non è che uno si può spostare.
0: No, vabbè, ma io non parlo adesso, non voglio, dico che quello globale si sa che è così, ma invece mi piacerebbe organizzare. Perché è come quando giochi a carte, dice che si gioca pure così col computer, ma io una partita a scopone me la faccio con quei tre che stanno vicino a me, ma che gusto c'è giocare così?
1: Sì, è chiaro, lo so, però per tenere uniti un po' tutti si fa appunto, con si utilizza
2: è il progresso che fa questo l'anno. Bene, Brano, Brano, chi sceglie un Brano?
0: Brano, dunque, perché mai facile? Guarda, io li scelgo sempre difficili, perché se devo sceglierli facili li sento anche nelle altre radio. Allora, è così, si chiama, ti dico bene il titolo così tu lo trovi con la signorina che è tua, che c'hai lì dentro.
2: Sì.
0: Si chiama Perché mi hai fatto innamorare?
2: Sì.
0: Perché mi hai fatto innamorare? Cantato da Armando Savini.
2: Ah, poi mi mettevano in difficoltà.
1: Mai
0: la signora no, ma se tu lo scrivi lì sopra c'è Google che te la
1: trova.
2: Sì, a voglia. Se lo scriviamo.
0: No, è un brano molto bello, mi piace, allora volevo ascoltarlo.
2: Ma poi sta Armando Savini, mai sentito? Cioè.
0: Perché mi hai fatto innamorare?
2: Lo cerchiamo subito.
0: Perché mi hai fatto innamorare? La canzone è bella.
2: Allora, perché mi hai fatto innamorare?
0: Esatto. Arriva, vedrai che te lo dà.
1: Sì. Beh, certo, sicuramente se c'è. Non è che. Non so neanche chi è sto cantante. Mai sentito.
2: Io voglio vedere quello che mette, vediamo cosa. Se c'è.
0: No, ma mette quello che l'ha cantato solo lui, quindi impossibile che lo metta.
1: Beh, probabilmente sì.
2: Sì, Armando Savini. Sì, solo lui. E allora lo facciamo partire. Eccolo qua. Perché mi hai fatto
0: partire?

0: innamorare. Eccoci qua, siamo in diretta.
1: La vedo congeniale a Marco, io questa tiene le corde vocali di Marco. Se Marco, Marco Roma se la impara e la dopo la canta più sì, che sì, vale.
0: Al posto di Ramazzotti. Bene.
1: Al posto di Ramazzotti, sì, esatto.
0: Però sì, ha più la voce di Ramazzotti, lui, così hanno detto, quindi.
1: Sì, a lui viene bene, però anche quella, secondo me pure quella gli viene bene. Certo, l'ho fatto anche un po' più breve, anche in una versione più rock, però la fa bene, secondo me la fa bene.
0: Bene, allora siamo alle 5 e 5 e quanto, signori? 5 e 40. Un po' di più, 5:44 e 38.
2: Comunque direi piuttosto triste come testo, non è che mi come testo.
3: Sì, triste. Sì, molto triste.
0: Eh sì, perché perché mi avete
1: ma è triste perché
3: la tensione, no, rimane.
2: No,
3: non è per me stato. Pensavo migliore,
0: esatto,
3: la
0: pensavo
2: per me.
0: Non doveva innamorarci, perché mi hai fatto innamorare che sto male? Vabbè.
3: Eh sì, perché per te è stato un gioco, no? Perché insomma la
1: certo. Allora, diciamo che qualitativamente, commercialmente parlando, è una canzone di bassissimo livello. Però vuol dire tanto, vuol dire che insomma sta poveretto o sta poveretta chi è? Insomma dice mi hai fregato, mi hai preso in giro, ecco, praticamente questo.
3: Esatto, è un po' triste per quello, dice.
2: Appunto, è triste per quello, se mannaggia la Coca-Cola, direi che insomma
0: vabbè. Allora ragazzi, state guardando i mondiali oppure no? Ieri il Portogallo,
1: poca roba. Io mi sono l'altra sera mi sono divertito a sentire.
2: No, io li boicotto, io li boicotto perché non c'è l'Italia, mi sembra stupido andare a
3: però c'è, ci sono delle squadre che io non pensavo mai, per esempio Capo Verde, no? Per esempio
0: che pareggio.
1: Mi sono divertita l'altra sera a seguire la telenovela del fatto che giocavano o non giocavano, perché a un certo punto Francia e Iraq sono stati sospesi per il temporale.
0: Ah, per i fulmini,
1: e lì,
0: sì.
1: E lì dice, sì, esatto, tempesta di fulmini. Sono stati 2 ore praticamente a decidere giocano o non giocano, da mezzanotte alle 2 hanno fatto, insomma, perché mandavano avvisi in continui sullo stadio che la gente si doveva allontanare, doveva andare via, perché lì si vede che a Filadelfia c'è un clima particolare, insomma, come
2: sì, in Francia ha fatto disastri.
1: Ecco,
2: tra l'altro ci sono state una quarantina di persone che nel cercare refrigerio sono annegate, sono morte, sono annegate.
0: Ma sono annegate per lo shock termico?
1: Sì, oppure? Sì.
2: No, perché tale era il caldo che si sono buttati nel fiume.
0: E quello era freddo?
2: Quello probabilmente era freddo, e gli arrivi così si tuffano a botto le sale. Purtroppo non si vuole rispettare la fisica, e quindi giustamente poi si paga. Poi i fiumi e i laghi sono piuttosto pericolosi, soprattutto i fiumi hanno molte correnti, quindi se non li conosci, non li sai gestire.
1: Potomac, c'è lì in America il Potomac.
0: Ci sono le correnti che fanno male. Devi sapere, Claudia, che il peperoncino, il nostro Raffaele, fa il bagno dal primo dicembre, cioè dal primo gennaio al 31 dicembre.
1: Esatto. Che fa?
0: Fa i bagni sempre, anche quando fa freddo.
2: Anzi, è ancora più bello.
1: Perché ma se stai a Genova, certo che è così. Perché Genova è una primavera tutto l'anno.
2: Ma no, io mi sposto anche in altri posti. A febbraio lo faccio nel Lago
1: Maggiore.
2: In crociera?
1: Vai in crociera?
2: No.
0: Si sposta.
2: Lo faccio nel Lago Maggiore ad Arona a febbraio, bellissimo.
1: Ah, bellissimo il lago Stresa, ci sono i ricordi a Stresa, io caro mio, meravigliosi. Lago Maggiore, bello.
2: È bello fare il bagno, lì ben ricordo quello. Acqua 8-9 gradi, bellissimo.
0: 8-9 gradi, ma come fredda. E tu questa settimana dove hai fatto i bagni, Peperoncino?
2: Questa settimana l'ho fatto qui nel Savonese, cioè quasi in Imperiese, veramente a Borghetto Santo Spirito.
0: L'acqua era calda?
2: Sì, adesso
0: e brodaglia.
2: Ti scotti fuori e in acqua.
0: Ah, quindi non so, è tutto che refrigerato.
1: Ma ti alleni per sport, fai nuoto, che cosa?
2: No.
0: Fa solo bagno.
2: Ormai sono allenato da 20 anni.
0: Si allena al bagno lui.
2: l'unica cosa è che bisogna stare attenti quando fai questi bagni qua a non prendere fonti di calore prima del bagno, il più possibile. Cioè, c'è quello che sta dentro il bar a scaldarsi, perché è pericolosissimo. Perché poi magari ti butti.
1: Ma stamattina con Marco l'avete fatto il quiz musicale?
0: Sì, l'abbiamo fatto il quiz musicale, ma io già non ricordo qual era il titolo. Quindi...
1: Ah, mamma mia!
0: Era. Sì, era una canzone difficile stamattina.
1: Era difficile?
0: Adesso, sì, stamattina.
2: Adesso abbiamo la Lucia tripla.
0: Sì, adesso abbiamo la Lucia tripla tra un po', alle 5.55 Lucia canterà l'ora tripla.
1: C'è l'ora tripla.
0: Allora, scegliamo un brano prima di arrivare all'ora tripla, perché ancora il tempo c'è. Chi lo sceglie?
3: Io sceglierei... come in un film di Eros Ramazzotti, come si parlava di Ramazzotti per Marco Roma, e lo dedicherei proprio a Marco Roma.
0: Allora, come in un film, vediamo.
3: Sì, noi lo trovi, dai.
0: Ma lo troviamo con le lettere che facciamo prima. E lo facciamo come in un film. Allora, cerca. Eccolo.
1: Perché c'hai due motori di ricerca per cercare le canzoni tu?
0: No, questo è... Ma sai che non me l'ha dato con la ricerca che abbiamo fatto, Lucia? Mi sa che me l'ha...
1: Bravo.
0: C'era come nei film. Ah no,
3: come nei film, allora ho sbagliato,
0: come nei film. Eccolo qua, allora, eccolo qua con Max Pezzali.

0: siamo in diretta,
1: il messaggio vocale, durata 46 secondi,
0: 19. È arrivato anche il messaggio del nostro Ernesto.
1: Gestite, componi, fotocamera, condividi media, rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 19 secondi.
2: Ernesto.
0: E allora sentiamo il messaggio. Sentiamo il messaggio di Ernesto.
1: Input braille schermo.
0: Bueno, che input braille schermo.
1: Interrompo input braille schermo. Messaggio vocale, durata 19 secondi, 5, 50.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a te, a tutto il gruppo, a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, Peperoncino, Claudia, Celeste, Marco e tutti i radioascoltatori. Buongiorno per tutti, buon caffè.
0: Ha dimenticato Lucia, vabbè, comunque non c'è problema. Grazie Ernesto. Da Enna, quindi si è aggiunta un'altra zona oltre Bologna, e Treviso, il Vittorio Veneto, dove è anche il nostro Dennis, ma ci sono anche altri radioascoltatori. E intanto sono le 5:55:21 secondi. E beh,
4: ecco, l'ora tripla
0: è arrivata, l'ora tripla, allora
5: vai. Sì. Ormai è arrivata.
0: Lucia.
5: Pronti?
0: Pronti, vai.

0: oggi c'ho proprio così.
1: Oggi... oggi la voce è un po'.
2: L'aria condizionata che fa
1: schifo. Quest'area che ormai. Ci sono anche parecchi blackout con quest'aria condizionata che non. Che non...
0: è vero, perché ce ne sono troppi.
3: A me è capitato.
0: No?
3: Va, parla, a me ancora non è capitato. Sì.
1: Qui a Bologna? A Bologna ancora no.
3: Sì, a Bologna è capitato, a me no, però. Infatti, ieri ho incontrato una mia amica che mi ha detto: hai visto il blackout? Dice, hai sentito che mi è capitato? Io me ne sono accorta. Io no, a me. Per adesso ancora non mi è capitato. Non ho avuto blackout di sorta.
1: Io ancora non ne ho.
0: Meglio. Meglio.
3: Io ne a Roma succede spesso.
1: A Roma,
3: a Roma anche quando io mi trovo a Roma e a volte succede non quando c'è l'aria condizionata, ma anche proprio così metticio la radio accesa, c'è una frazione di secondo in cui manca la luce. Succede, non dico spesso, ma dice che quei secondi lì che la tolgono può essere, non so, come un fatto di risparmio, che cavolo ne so. Insomma, ma però qui a Bologna non è mai successo.
4: Non è che la tolgono, salta. Perché c'è un tale sovraccarico,
1: troppo, no? Troppo assorbimento.
4: C'è un tale sovraccarico di elementi che fanno
1: c'è troppo assorbimento e quindi.
3: Io la però l'accendo solamente nelle ore più calde, lo leggendo, non so, dalle 11 in poi, perché fino allora si sta freschi, poi la sera non si riesce più a stare fino alle 11.
2: Ieri sera facevano un servizio su TG e dicevano che praticamente questo caldo negli anni 70, cioè, quando non c'erano ancora i condizionatori, cioè, era più sopportabile. I condizionatori hanno fatto sì che anche quelli hanno contribuito, diciamo, all'innalzamento della temperatura, perché buttando fuori aria calda, questa aria calda alla fine da qualche parte ricorre.
1: Eh sì, la tira dalle case ma va nell'aria, infatti.
2: Per forza. Per cui anche questo ha contribuito e contribuisce all'aumento del caldo. Perché io mi ricordo pure negli anni 70 c'erano l'estate, era caldo, per carità, 35 c'erano, ma non era così forte l'umidità, diciamo, del caldo.
1: A quei tempi c'erano pure meno termometri, però secondo me adesso abbiamo più termometri.
2: Sì, ma meno condizionatori, adesso il condizionatore è dappertutto.
1: Non si può stare senza. Bene, allora. Siamo
4: però quasi... ci si può anche ammalare con quelli, bisogna fare molta attenzione.
2: Come no, infatti sì, è vero. Perché...
3: No, vabbè, ma se tu la tieni con saggezza 5 gradi in meno, non è che devi stare sì, a nord e poi dopo se no devi, ti ammali.
4: Non te lo devi far sparare addosso, cioè
2: esatto. L'ideale è il deumidificatore, se toglie l'umidità, però. Non è esagerato.
1: Bene, allora l'ultimo brano di questa mattina, chi lo sceglie?
3: Peperoncino, c'è Marco, non c'è Marco, ma non sento Marco.
1: No, Marco lo chiamiamo qua.
3: È latitante. Non c'è.
1: Anche perché non possiamo fare quattro linee, poi saremmo troppi già.
3: Oddio. Allora facevo bene a starmene.
1: No, in linea di massimo siamo due o tre, ci si può stare, massimo tre. Poi
2: sì, di più secondo me.
4: Allora ritorniamo sulla povera Giulia Russo, che ogni tanto bisogna scavare.
1: Giuni Russo?
3: Sì.
1: Un'estate al mare?
4: Esatto, un'estate al mare.
1: Allora. Okay. Un'estate al mare!
2: Un'estate al mare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le radio.
4: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Vi saluto e vi do appuntamento per 15 giorni, perché il primo luglio non ci sono.
1: Magari ricordamelo la sera prima, ma dovrei sapere.
2: Sì, tranquillo.
1: Va bene.
2: No, tranquillo che te lo ricordo.
1: Quindi già Claudio sai che il mercoledì prossimo non c'è Luci.
2: No, non ci sono.
1: Va bene.
4: Sarà Claudio a fare la tripla.
3: Allora vi saluto io pure. Ciao. Vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti, a voi e a quelli che sono in ascolto senza chiamare.
1: D'accordo. Ciao. A più tardi delle ultime notizie. Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: e non è degli anni 60, ma somiglia un po'.
1: Forza di credere che il male passerà.
0: Apri tutte le porte, aprite anche le finestre, adesso che c'è un po' di fresco.

il sole, fate entrare il sole. Ma direi in questo periodo non tanto sole, perché comunque apri tutte le porte Gianni Morandi, e adesso abbiamo Alan Barriera in Vivrò.

chiudi gli occhi, adesso andiamo invece a lontano dagli occhi. Beh, gli occhi ci sono sempre, noi ciechi, voi non ne parliamo.

0: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E qui abbiamo Ernesto che ha fatto una richiesta, ce ne siamo accorti un po'. 6:25:37 Vediamo un po' se la facciamo sentire. Perché non va? Allora, non va. Eccola qui. Allora, Ernesto.
1: Rispondi, pulsante. Rispondi, messaggio vocale, durata 14
0: eccolo
1: secondi.
0: Qui, la sentiamo adesso.
1: Intestazione.
0: Sentiamo la richiesta e poi la facciamo sentire dopo il saluto delle radio.
1: Fotocamera, pulsante, condividi media, rispondi, pulsante, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno, saluto Lucia, saluto Dennis e saluto tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Se mettete il cane come il gatto e la volpe.
0: Gatto e la volpe.
2: Grazie.
0: Allora, te lo metteremo subito dopo il saluto delle radio, che salutiamo adesso con Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV, che mandano la replica alle 7:30, e poi anche Radio Mare Italia e le radio che saluta la nostra amica, appunto la nostra amica Angela Ricciardi. Quindi saluto delle radio, eccolo qua che arriva.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turpos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al 7° inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Vixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al 7° inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina BXC al Pierpaolo Cesare Vita ospiterà i Turpos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Hurricanes Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder's Five Milano. Mi raccomando, seguiteci perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.
1: Setto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari. Allora.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno

0: parco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
0: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Mercoledì 24 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10.30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.
1: E naturalmente sapete che è la nostra giornalista Paola Gasperotto che ci manda questi comunicati su Rovigo. E salutiamo Nazareno, tra un po' arriva la poesia
3: di pallone.
1: E giustamente la partita di pallone, perché siamo nel pallone in questo momento. Tutte queste gare, questi suoni di gol durante il giorno, la notte, non si capisce più niente.

0: è già luglio, sta arrivando luglio, ecco perché abbiamo messo in anticipo noi, perché in genere le persone lo mettono dal primo luglio in poi, noi l'abbiamo messo oggi che è San Giovanni, proprio luglio. Buongiorno alla nostra amica Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va? Tutto bene?
1: Sono in attesa che finisca la canzone luglio.
0: Ecco qua, è finita.
2: 6:46, elemento barra di stato.
1: Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo benissimo, togliamo un attimo la voce del telefono perché altrimenti ogni minuto dice quanti minuti siamo insieme.
2: Chiamata in corso, 3 minuti e 20, voce non attiva.
0: Ecco, 3 minuti. Abbiamo tolto la voce e andiamo a leggere una poesia che si intitola...
1: Voglio te.
0: Voglio te, ah, cioè non il te, voglio te la persona, non il te della...
1: la persona.
0: La persona. E allora vai pure con la lettura, vai.
1: Sì, grazie. Voglio te, ho bisogno di te, come le piante hanno bisogno dell'aria. Ho bisogno di te, perché senza non riuscirei a vivere. La mia vita sarebbe spenta, come una notte buia e fredda. Con te io mi sento viva, mi sento una vera donna, riesco a sorridere e anche a piangere di gioia. La vita è bella con te accanto e tutto ciò che ho intorno mi commuove. Sarò felice di averti e di amarti. Sono sicura che tu colmerai il mio cuore con il tuo amore. Grazie.
0: Grazie. Alla a te. Prossima. L'amore, la vita è una, il brano che manderemo proprio, che l'amore è una cosa meravigliosa, eccolo qua che parte per te, vai.

0: L'amore è una cosa meravigliosa, così diceva questo brano suonato, e dovremmo avere sia Marco che il peperoncino. Peperoncino!
1: Buongiorno Giuseppe!
0: Ah!
2: Buongiorno!
0: Ma abbiamo anche Damiano, abbiamo anche Eleonora, che stamattina sono stati un po'...
1: No, ieri perché ho avuto degli imprevisti
0: al Vaticano.
1: Sono stato in tribunale.
0: Quindi...
2: E sto praticamente divorziando con tutte le 120 donne che ha sposato.
0: Tutte queste 120 donne. Allora, Peperoncino, com'è la situazione delle notizie? Cioè, Damiano ci dà le notizie dal Vaticano, Peperoncino invece da tutto il mondo.
2: Malissimo.
0: Allora, com'è il
1: Vaticano? Ha bel tempo.
0: Al Vaticano c'è bel tempo, ha detto. Bene, Peperoncino.
3: Al Vaticano c'è bel tempo.
0: Invece, bene. Nel mondo cosa succede, Peperoncino?
3: Ma nel mondo è sempre un pasticcio, perché adesso cosa. Giustamente il governo italiano dice: noi dobbiamo tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, indipendentemente da Trump, quindi andrà a ricevimento.
0: Trump, Meloni, insomma, la storiella.
3: Poi c'è il discorso Iran, che sta provocando Trump in maniera pesante.
0: Sì. E quindi potrebbe ancora ritornare.
3: Potrebbe ritornare a fare una scarica di 50 attivi aromatizzati al piombo.
0: Ecco.
3: E altre. Quindi più c'è tutto il profilo del ministro inglese che si è dimesso.
0: Questo.
3: Però purtroppo starà lì fino a settembre.
0: Fino a settembre, fa l'estate, vedremo. L'estate in Inghilterra. Sentiamo invece dal
3: la questione spagnola, la moglie del primo ministro è sotto processo.
0: Insomma, sentiamo invece cosa succede ad Anzio, a Roma e dal Vaticano.
2: Da Anzio siamo forse ai 35 gradi.
0: Già adesso.
2: Fa caldissimo. Sì, già la mattina alle 4 da 27, qua in sotto.
0: Qua c'è
1: il Vaticano è quello, la temperatura.
0: Ah, il Vaticano è fresco allora.
1: Sì, perché sta in Svizzera, come se vado all'estero.
3: È all'estero. Il Vaticano è un altro stato.
2: Coprono.
1: Quando io entro è come comunque se vado all'estero, capito? Quindi ho l'aria più fresca.
0: C'è l'aria condizionata. E Eleonora invece a Roma come se la cava con il caldo?
4: Ma adesso qui da me siamo a 24 gradi.
0: Ah, perché c'è l'aria accesa sicuramente.
4: Sì.
0: Anche da me c'è
4: l'aria accesa, sì.
3: Damiano desidero un numero vaticano, voglio una sim vaticana.
1: Siamo in due. Come famo? Peccamo.
0: Lo dividiamo in quattro, lo vuoi anche Marco?
1: Che va benissimo, no? Per voi.
0: Marco Tommaso 40 questa sera al 20 di sera, vero Marco?
2: Stasera abbiamo Tusi Quevales, abbiamo il grande Tommaso 40.
0: Tommaso 40, noi.
2: Tommaso 40, è tra noi.
0: Tra di noi. E allora, ragazzi, mi pare che siano quasi 55, quindi dobbiamo...
2: E saluti.
3: Salutiamo tutti quanti.
0: Ecco,
1: adesso mi tocca a Marco.
0: Fare la sigla?
1: Bravo.
0: Allora, contate fino a tre tutti insieme e poi dite sigla e io lo faccio partire. Allora,
2: 1, 2, 3, signore, voi là?
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. E allora stasera alle 20 di sera. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Damiano, ciao Peperoncino.
2: Ciao
0: a tutti, ciao.
2: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Ciao.

per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

penso che hai negato e un po' che hai perso di me. E ogni ti amo che ho taciuto e un po' che ho perso di te. Ed ogni tuo sorriso muto era una foto di noi. Ed ogni sguardo ormai stanco era già la

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elly Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Crazy for you.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta persona.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Schlein, non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti de bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

viver non se può. Col vecchio brontoio non se può mangiare, non se può.

No se pol legal, no se pol copar, el faqueo.

fa quel che vuol. Mi tocca sopportare. Mi tocca sopportare.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Questo esce tutto distinto. E se vuole il padre di un americano a Venezia?

Dead è morto. Povero padre mio, cavalcava sui cieli di Las Vegas, è morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire aveva 99 anni, è morto come uno schizzo, è morto, una botta è morto, povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò, ma chi penserà my mother? Forse Philip, watch, poster, Luger, chi accudirà i calli di mia madre? Forse Lucy, Lullu, Badalone. Quando ripenso a presepe con Pastorello che portavo questa zampogna, I remember my mother con Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli, ora siamo in due a ballare l'Aligalli? Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brothers piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog, mio cane fido, bau, bau, bau. Wow, bau, è nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi pisce nella mano invece di muovere coda. Chi lo piglierà in cura? Chi lo pigli in cura? Forse noi incuranti lo pigliamo tutti in cura.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza. Sì, tu

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: mi fa la vita da star.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Lichlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
4: Ciao zio!
5: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
5: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
5: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, Anna Rosa ed Aurelio vi danno il benvenuto a questa nostra, diciamo, ultima trasmissione della stagione, perché poi ci risentiremo a settembre. Lasciateci andare anche noi un po' in vacanza.
0: Ciao a tutti, vi do il numero per mettervi in contatto se vi fa piacere con noi, e lo 04152 38883. Sarà una trasmissione particolare.
1: Sì, perché vogliamo anche noi diversificarci un po' in quest'ultima della stagione.
0: Però prima di partire con la trasmissione, questa speciale, chiamiamola trasmissione, mettiamo il vocale della nostra cara amica fedelissima fin dall'inizio, fin da 5 anni fa, la nostra Maria, che ha mandato un vocale che adesso naturalmente cerco e poi ve lo faccio sentire. È bello, ascoltatelo, è una sua esperienza personale, me l'ha proprio specificato. Ha proprio scritto: beh, cara Anna Rosa, in sta ultima giornata della tua trasmissione, una piccola storia che mi è capitata, credo che da tutti quei che ascolta posso essere apprezzata. Eccola. E io, come dice lei, eccola e la metto su.
2: Cincia Allegra Story. Ospitata da un'amica che gavilla qua piscina, un giardin che sei un incanto e do cani che è il suo vanto. Go assistio con trepidazione ad un fatto che mi dà emozione. La storietta si è iniziata quando Isotta il bel Balù, naso a terra e ciara vista, va cercando una conquista. Hai a parona del bel sito, casca l'occio su un cespuglio, che i nasoni come fari da puntà per far affari. Anche a noi agussiamo la vista, e improvviso e salteante, da quel scuro ambaradan salta fuori una testina con occhioni spaventai, che va in cerca di scampar dai donasi a Satanai. Se a sto punto che a parona nel cespuglio va a fiondarsi per ciapare a creatura che voleva allontanarsi. Cincia Allegra e a vien chiamata e a bestioia ritrovata, che tentando di svoar sora e foge va a planar. È piumaggio e aga completà, griso scressià e saetto un fias parpagnà. Co grazia e tenerezza in tuna gabbietta e se stata messa, e dopo qualche informazione dai a lipu arriva a solution. E avemo s'aiudata con un fiade groppo in gola, ma sicuri che in quei man e scominzierà a svoar, e chissà trovare a mamma al ritorno ne a sotana. Buona vita, Cincia Allegra, e ricordite di chi l'occasion da ridonà di svoar in libertà. Da Maria.
0: Grazie Maria, molto bella la tua poesia, veramente molto bella, si dimostra la tua sensibilità, e ne hai tante, poi reciti con infinita dolcezza. Grazie Maria. Allora andiamo alla nostra trasmissione.
1: Sì,
0: sarà speciale.
1: Speciale
0: perché ci saranno diverse canzoni, e abbiamo cercato, Aurelio ed io, di accontentare i giovani e i meno. giovani con canzoni non sempre tutte allegre, che riguardano comunque la nostra bellissima città. Quindi abbiamo voluto in questa trasmissione proprio dare priorità quasi alla musica, senza abbandonare lo scopo, che è quello. Noi siamo a Radio Vanessa con Poesia a Venezia, come ben sapete. Partiamo con un poeta, attore che conoscete tutti benissimo. Vi do alcune notizie, ma so che le do quasi per niente. Si tratta del grande Lino Toffolo. E leggeremo di lui la poesia e poi il canto Gasto mai pensa. Vi dico due parole così su Lino Toffolo. Sapete che è nato a Murano nel 1934. In un primo periodo lavora presso la Radio Venezia, ma si fa apprezzare presto come comico in alcuni spettacoli di cabaret, ma soprattutto a Milano. E sapete perché era molto accattivante? Perché ha continuato a mantenere il suo accento decisamente veneto fino alla fine. E poi si è fatto conoscere invece al grande pubblico quando in televisione presentava dei pezzi dove lui faceva, e lo faceva benissimo, l'ubriaco. Dicevo poi che è stato attore, infatti esordisce nel 68 e negli anni 70, il periodo in cui prepara diversi film, si esibisce in diversi film. Dal 78 invece si dedica unicamente al teatro e alla televisione. Gasto mai pensa è del 1999 e non la commentiamo adesso. Adesso abbiamo la voglia di leggervela.
1: Gasto mai pensa ai fiori, quando chese tanti e pieni di cori, coriando i su erba.
0: E ai nuvole, gasto mai pensa esiere, bianche, rosa o nere, a strisse in mezzo al cielo, scaini de bombaso. Che gasto mai pensa?
1: E all'acqua che a tomboni arriva sulla spiaggia, se destira un poco, poi ritorna al mar.
0: Gasto mai pensa a ste con un aghetto su un cielo tutto de carta e a tante robe ancora?
1: E senti, scusami, gasto mai pensa a me?
0: È bellissimo questo finale. Adesso gusterete la canzone. Vado alla ricerca della canzone, un attimo sempre di pazienza. Quando vado alla ricerca, abbiate fede.

0: lasciamo perdere la,
1: non scordate di vendere la
0: pubblicità, tra poco cominciamo con la canzone. Ecco che arriva il nostro Toffolo, il grande Toffolo.
2: Adesso mai pensa ai fiori quando chiese tanti e pieni di colori.

casa e fiere bianche rosa o nere a strisce in mezzo al cielo.

0: quasi un invito a pensare a delle cose che sono sempre sotto i nostri occhi e che magari guardiamo con poca attenzione o con un animo non disposto alla poesia, diciamo.
1: Diciamo un po' superficiale, ecco, visto da noi. Non gasto mai pensare a tutte quelle belle robe che ha detto il poeta. Vabbè, che pensiamo ogni tanto, proprio come passa per la testa qualcosa, se no non dobbiamo pensare niente.
0: No, perché veramente lui parla di cose ovvie, i fiori, quante volte le abbiamo guardate, a parte che l'espressione coriandoli sull'erba è bellissima, e parla di nuvole, di acqua, non parla di cose particolari, ma è un quadro della natura, tra l'altro cantato con una grande dolcezza e con la capacità tipica di uno che sa anche recitare oltre che cantare. E questo è il nostro Lino Toffolo, che ci ha lasciato nel 2016, avevo 81 anni, purtroppo per un arresto cardiaco.
1: Va bene, basta, ora però andiamo avanti, perché qui siamo all'inizio solo.
0: Certo che andiamo avanti, perché abbiamo fatto una lunga ricerca, preziosa ricerca, cercando autori, come dicevo prima, del passato e del presente. A Toffolo abbiamo considerato degno di arrivare, dopo Toffolo, il nostro Gualtiero Bertelli.
1: E allora qui
0: anche sì, scusami.
1: No, niente di Gualtiero Bertelli, mi vorrei sapere.
0: Mi piacerebbe dare due notizie anche su questo grande, non sarà questo grande poeta e cantante, non sarà per tutti, lui merita due parole. È nato a Venezia nel 1944. È cantautore, lo sappiamo benissimo, sia in lingua veneta sia in italiano. Era figlio di un operaio, suo papà lavorava all'arsenale e abitavano alla Giudecca. Come studi frequentò le magistrali e anche insegnò, interessandosi però contemporaneamente a studi musicali, e cominciò a scrivere giovanissimo. E verso la fine invece degli anni 60, tipici anni 60, si accostò ai movimenti di protesta sociale e politica, mentre farà politica attiva più avanti, nell'80, diventa consigliere comunale a Milan del Partito Comunista. Non mi metto neanche a parlarvi dei suoi album e dei suoi concerti, non si finirebbe mai. Sarebbe lunghissimo l'elenco. Vi dico solo che nel 2022 vince il premio Tenco. Qui siamo davanti a una prima poesia che reciteremo e poi alla canzone che seguirà. Certamente non ha l'aspetto gioioso di quella di Toffolo, ma d'altronde qui a Radio Vanessa dobbiamo un po' presentare un po' tutti gli aspetti della nostra città e dei nostri veneziani.
1: E allora a questo punto cosa possiamo dire con il titolo, diciamo così, di questa canzone, sua canzone? Mi vorrei sapere.
0: Mi vorrei sapere perché sta aria secciata, ciara, e sta gente sbasia che spetta il sirocco. Sto mal grosso che va sotto un cielo di piombo e che porta lontan un sol povero e stanco.
1: Sta gente va, no guarda il tempo, ciapa lo strasse che impegnisse un burcio e sbarca più là, dove l'aria se scura, ma l'acqua non arriva e a se sente sicura, sicura de non morire con gli ossi bagnai, ma neri de un fumo che non si ferma mai, né un carbon duro e nero come una tomba. Ti piangi a tua terra, casa nuova non basta.
0: Ti rimpiangi do muri in cima a un canal e ti cerchi a speranza di tornare domani. Ma te spacchi i polmoni, staria nera de piera e te pare che non arriva mai sta primavera.
1: Anche a piova de geri te par benedetta, ti seri i balconi, ti te slavi da spussa, ti corri in terrassa a chiamar sui fiori, copar la marghera, tasi e disperai, ti tasi ogni giorno e ti pensi che mai ti dovevi assare il tuo campo e a tua casa. Morir forse, negai, non sei la nostra condanna, ma senza respirar o brusai da una fiamma.
0: Oh, ti conti che in fondo 130 se tanto, 130 mila al mese, paga tutte le spese, viver poco te basta, cassar fuori a miseria, se non basta se spera di potersi salvare. E ti te senti mal, sarà tra due fuochi, con l'acqua che cresce e col fumo che tira, tornar non se può, restar non se vive, creparsi a sorte che il parone destina. Prima di commentare, sentiamo come viene cantata da Bertelli questa magnifica sua poesia. Vado alla ricerca, sempre con la vostra pazienza, su cui posso contare. Sempre abbiate pazienza.

sei un burcio e sbarca più là, dove l'aria si scura, ma l'acqua non arriva e se sente sicura, sicura di non morir con gli ossi bagnai, ma neri di un fumo che non si ferma mai, di un carbon duro e nero come una tomba ti pianse.

faccia amara sui fiori, copar la marghera, t'asei disperai, ti tasi ogni giorno e ti pensi che mai ti dovevi assar, e il tuo campo e a tua casa morir forse negai.

0: direi che Bertelli ci ha messo tutta la sua forza per mettere in evidenza il contrasto che ha fatto tanto soffrire i veneziani tra la nostalgia per la casa in laguna e la difficile realtà che invece hanno trovato nelle fabbriche di Marghera, segnata da inquinamento e soprattutto di perdita di identità. Pronto? Ciao Roberta, tutto bene? Sì, tutto ok? Tutto a posto, siamo pronti ad ascoltarti. Giusto, a Ubaldo, ecco, evviva. Ah, ho capito, adesso si dovrebbe sentire.
1: Sì.
0: Sì.
1: Adesso facciamo la prova.
0: Sì, si sente adesso.
1: Si sente adesso?
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Ancora?
0: No, si sente.
1: Ah, si sente, ha detto che si sente te che parli, però la mia voce non si sente.
0: Eppure è tutto in regola.
1: Tutto in regola?
0: Sì.
2: Noi
1: adesso
2: ti sentiamo,
1: sì. Bene.
0: Ecco. Cioè, noi ti sentiamo.
1: Posto. Ok. Allora, volevo dire, mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuta la poesia della signora Maria e guarda caso io oggi avevo pensato di leggere il brevissimo racconto che si intitola Il sogno di Martino e ho sorriso e dopo capirai perché.
0: Va bene, dai.
1: Vado.
0: Vai.
1: Bene. Come ogni mattina Martino corse alla finestra, l'aprì, sparpagliò sul davanzale alcuni pezzetti di colomba pasquale per gli uccellini, tirò giù la zanzariera e rimase in attesa. Qualche minuto più tardi, una serie di acrobazie fece invidia al più grande circo del mondo. Ciuffo il cantastorie, ovvero una buffa cinciallegra, si era arrampicata sulla rete infilando le esili zampine nei minuscoli forellini. «Ciuffo, sei arrivato!» gridò di gioia Martino, che nutriva per la piccola creatura un affetto speciale. Ed emettendo un verso simile ad un bisbiglio, Ciuffo rispose: «Ciao Martino, come avrei potuto mancare al nostro appuntamento? L'amicizia è un dono che va coltivato con i sogni e i talenti, altrimenti inaridisce». In quel mentre, da un fiore di vicino, si udì una voce e una farfalla disse: «Cos'è un sogno se non la luce di un desiderio che brilla come una stella silente nel cielo dell'anima?» E Ciuffo, con una briciola sul capo, simile nel colore ad un frammento d'ambra, curioso com'era, chiese a Martino: «E di un po', tu ce l'hai un sogno nel cassetto?» E il bambino, con un lieve rossore, rispose: «Da grande vorrei fare lo scrittore». Svolazzando nell'aria, la farfalla sorrise tra sé. «Mi piace scrivere poesie, ma...» si interruppe un momento e poi, con un'ombra triste sul volto, proseguì: «Non ho nessuno con cui condividerle». Dopo qualche attimo di silenzio, Ciuffo continuò: «Affida i tuoi versi al vento. Sarà lui a portare il profumo del tuo cuore in giro per il mondo. Canterò io le tue poesie. Sì, le canterò agli alberi, ai fiori». «Davvero lo faresti?» «Certo, parola di Cinciallegra. Altrimenti, che amico sarei?» E in un istante, il cuore di Martino divenne leggero come una piuma. Allora siete voi un po' questo vento. Radio Vanessa è il vento che porta
0: giro. No, Cinciallegra per combinazione.
1: E esatto.
0: E poi questo raccontino ha raddolcito un attimo l'atmosfera.
1: Sì,
0: Bertelli
1: sì.
0: È un grande, però.
1: Sì, però era sceso un po' un velo.
0: Parole,
1: no?
0: Giustissime, sì.
1: Dai.
0: Ci voleva la Roberta sempre con le sue note positive, colorate e briose.
1: Ecco, grazie, dai, Roberta. Bene.
0: Allora Roberta, hai sentito che questa è l'ultima?
1: Sì.
0: Poi andiamo in ferie.
1: Certo.
0: Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare.
1: Chiare, evviva! Che vola anche qui, Anna Rosa. Dai, ciò, dica che vola.
0: Ciao Roberta.
1: E dai.
2: Ci risentiamo a settembre, mi
1: raccomando. Perfetto, certamente Aurelio, d'accordissimo. E allora io vi ringrazio tantissimo di questa stagione, di questa ulteriore stagione. E vi auguro una buona estate.
0: Grazie. Vanessa.
1: E avanti sempre con la poesia.
0: Con Radio Vanessa, mi raccomando, i compiti per le vacanze, eh? Quadernetto.
1: Certamente, Anna Rosa.
0: Poesia dell'estate, va bene?
1: Certamente.
0: Ciao Roberta, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, allora abbassiamo quello e ci siamo.
2: Vedi,
0: adesso andiamo, chi non conosce questa canzone che leggeremo, ma poi l'ascolterete. Non diciamo niente.
2: Non vuol dire proprio nulla, comunque.
0: No, diciamo dopo, la leggiamo.
2: E dopo
0: prima.
2: Ce la dai, poi.
0: Aspetta un attimo che vado in cerca, però.
2: Cerca.
0: Perché,
2: tanto mia cosa scritta sarà la canzone. La musichetta.
0: Non,
2: no.
0: non dire il titolo.
2: Non dico niente.
0: Così vediamo quello che capiscono i nostri amici.
2: E ora, c'era tanto tempo, porco diavolo, che provavo timido a ronzar. E a me piaceva, ma adesso sentivo chi sei che c'amo.
0: Interrompiamo. Lucia, ciao!
3: Ciao Anna Rosa, scusate, mi sono collegata da poco perché sono in spiaggia, finalmente un'oretta anche per me.
2: Bene, giusto, prendi il sole, vai a fare il bagno.
3: L'ho già fatto.
2: Ah, bene.
3: Sono a casa purtroppo, è un'oretta, dai. E volevo chiudere la stagione.
0: Grazie Lucia, grazie infinite. Che pensi a noi?
3: Ho ascoltato il raccontino di Roberta con la Cinzia Allegra, molto bello, complimenti. Allora il titolo della mia poesia è E è estate.
0: E è estate.
3: Di sole, spighe inneggianti all'amore, sciolte catene nell'onda dell'estate. Mi accompagna il frinire delle cicale come una melodia che si ripete inesorabile lungo il mio cammino. È estate, ho raccolto i frutti di stagioni mai perdute, i confini e orizzonti definiti. Ho risolto anche l'enigma dell'esistenza. È solo continuando a vivere che si capisce il motivo di questo mondo assurdo e a volte inconsapevole. Sceglimi estate perché sono rosa e conchiglia, fiato di sale, anima volitiva del proseguire dell'incanto. Cercami nei fondali, ho catturato alghe e ippocampi, ma solo per lasciarli andare liberi. Estate, prendimi di quel sole che non si nasconde e freme di calore sulle nostre membra umide di sabbia. E toccami con venti leggeri e raggi di luna, quando scende la sera. I miei occhi saranno intensi, indimenticabili fuochi d'argento, a illuminare cieli nascosti.
0: Ti ha ispirato il tuo pomeriggio in spiaggia?
3: L'ho scritta proprio in spiaggia per voi.
0: Visto che ho indovinato? Grazie.
3: Hai indovinato, allora buone a tutti e ci risentiamo a settembre.
0: Grazie sì. Lucia, grazie infinite.
2: Ciao, ciao, ciao. E torna a prendere.
3: Un bacio da Ubaldo e Anna Rosa.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao,
3: ciao, ciao.
2: Va bene, mega aveva interrotto, ma ricomincio da capo.
0: Sì. Non il titolo, eh.
2: Non il titolo, niente, tasi, sconto, tutto sconto. E ora, c'era tanto tempo che, porco diavolo, che provavo timido a ronzar e a me piaceva proprio tanto, ma coraggio non aveva di parlare. Ma una sera e a me passa in gringola con un far che proprio non me va. De colpo go pensa, e il gal moroso, geloso, e ora mi e go ferma. Dove ti va, Ninetta? Così depressa, così de gaia, de buon umor, e a fa de botto.
0: Vago, coltoso, in gondoetta, su e aguna, a far l'amor.
2: Voglio saper, Ninetta, chi sei sto toso che in gondoetta ti vuol portar? E se sto toso sei che ti aspetta, mi cosa faccio? Ma è qua in terra a guardar di andare? Mi che sigo, non sto ad andare via, morirò da crepacuore senza di te.
0: Poveretto.
2: Mi fa sta fia.
0: Aspetto un toso, questo sì, ma quel toso ti sei ti.
2: Ecco che a Ninetta sua aguna col ciar de una, ne go portà e a go basà, così, così, in gondoletta, finché ha fatto dì.
0: Adesso questa canzone che conoscete di sicuro e che tutti avete più di una volta cantata, ve la faremo sentire cantata niente po' di meno che da Carla Boni e Gino Latilla quando l'hanno lanciata nel 1955. È una tipica serenata romantica, spensierata della nostra Laguna, però vi accorgerete che le parole non corrispondono esattamente, perché ogni coppia di cantanti, forse, non ne sono certa, ha dato priorità a certe parole rispetto ad altre. Il contenuto naturalmente è quello, però vediamo se cogliamo queste differenze. Intanto la cerco nel mio elenco. Un attimo di pazienza. E abbiamo Carla Boni e Gino Latilla.

0: non si sa perché si è bloccato.
1: Oh, succede, la tecnica non è proprio la cosa di cui noi siamo perfettamente dotati.
0: Non c'è nessun motivo perché si fermasse.
1: Ciao, si ferma anche qui. Oh.
0: Vediamo se riparte da lì, proviamo.
1: E se no, come muoiono tanti altri, senza musica.
0: Sì, fortuna. Eravamo già al finale, però no, mi piacerebbe capire perché si è bloccato all'improvviso. Va bene.
1: Basta, allora, era niente. C'era tutto, che va bene così.
0: Giovanni Netta, abbiamo fatto in tempo a sentire le voci di Carla Boni e Gino Latilla. E andiamo avanti quest'anno con la nostra scaletta. Adesso...
1: È un miracolo adesso da fare, no?
0: Un miracolo con la nostra tecnica.
1: Se no è un miracolo, non andiamo più avanti.
0: Qua c'è un qualcosa di diverso.
1: Ah beh, è diverso.
0: Questa volta noi faremo partire subito la canzone. Si sentono benissimo tutte le parole e la dovete gustare subito proprio come canzone poetica. Vi dico già che è Miracolo del 1985 di Francesco De Gregori. Poi faremo il nostro commento. Vado alla ricerca, speriamo di essere più fortunati. Allora adesso Miracolo, cerchiamo.
1: Se fermo funzionare proprio se è un miracolo, perché qua avanti sto passo. Dai. Teatro là, il miracolo.
0: No, bisogna avere fiducia.
1: Eh sì, come dito qua, se non sei un miracolo, non devo più avanti.
0: È strano, è successo qualcosa al telefonino, perché sto facendo tutto giusto
1: e non si sente niente. Te l'ho detto, per far funzionare sta roba che vuole un miracolo.
0: Miracolo?
1: Se non ti lo trovi, niente.
0: Non viene fuori.
1: E niente, basta, io non sentiamo più il miracolo.
0: No, ma mi dispiace perché non sì, avrei anche il testo. Però mi piaceva proprio farvi sentire la canzone. E beh, ci limiteremo al testo e poi riprovo, vediamo se il telefono risponde, perché sto usando il mio telefonino. Riprovo per l'ultima volta.
1: No, goditomi.
0: No.
1: Sei ottimista, invece no, che sei qua, no, un
0: allora,
1: miracolo.
0: Vi leggo il testo. Anche qui siamo in una situazione non facile per Venezia, una situazione triste. Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornali dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono ad una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle e tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua e piano piano muore. Il cielo sopra le fabbriche cambia colore, le nuvole sono fumo sopra Marghera, dove non c'è nessuno, nessuno esce la sera. Mentre al Lido, davanti al cinema, pastori ed operai fanno a gara su quelle gondole che non avevano preso mai e navigano fino all'Africa senza motore, fino a che finisce il cinema e ricomincia il rumore. Venezia sta sull'acqua e muore piano piano. Un uomo sotto il cappotto nasconde un coltello e un gelaio. Galleggiano i nostri cuori come isole per la via. Venezia è luogo comune della malinconia. È una visione di questa Venezia, ma io direi quasi onirica, senz'altro malinconica. La descrive nel suo degrado e fa sentire le voci dei media che dicono che sempre che è destinata a morire tra i fumi industriali di Marghera e il Lido deserto. quello che è sorprendente, che era bello sentirlo direttamente da De Gregori, è che il brano si chiude, e lo avete già sentito dalle parole, mi immagino, con un'immagine che definirei sì poetica ma surreale, perché ci sono pastori e operai che salgono su gondole che non avevano preso prima, navigando senza motori, un'atmosfera sospesa e sognante. Questa è poesia, è decisamente poesia. Riprovo solo a vedere se riesco a ritrovare il canto, perché a me piaceva.
1: Mi sarò pessimista, ma qua niente, non viene fuori niente, non funziona più niente.
0: No, ma abbi fede.
1: Sì, sì, tanta fede. Quando torniamo a settembre, chissà che sia un sistema migliore.
0: No, c'è Ubaldo.
1: Ah, vai, che c'è Ubaldo, ma se ha un telefonino di quei
0: però
1: buoni.
0: Il fatto è che la canzone è segnata e non parte.
1: E non parte, e ora niente. Ho detto prima, la canzone prima, miracolo, ma qui un miracolo, no? Così, quindi non si sente
0: c'è
1: niente.
0: C'è qualcosa che si è bloccato. Non riesco a capire cosa. Abbiate sempre fede,
1: sì.
0: Faccio un ultimo tentativo e poi
1: basta, butta via tutto.
0: E poi basta.
1: Certo.
0: Allora, qua però mi sa che non riusciamo a far sentire più nessuno i canti.
1: E niente, ora... Vabbè.
0: No.
1: Leggiamogli le poesie.
0: Adesso abbiamo un'altra famosa canzone veneziana che ci piacerebbe, dopo averla letta, poterla sentire.
1: Tanto, meno che credo,
0: non essere così, dai. Leggiamo la canzone, vi dico già, perché non si capisce subito, che è Voga e va, che è stata scritta da Bixio Cherubini, la musica di Carlo Concina. E questa è del 1953, la possiamo mettere fra gli inni romantici della Laguna. Ho trovato una definizione di canzone beguina, cioè dal ritmo lento, sensuale, ricorda un ballo simile alla rumba, ma queste sono cose che ci interessano relativamente. Allora la leggiamo nella speranza poi di farvela sentire. Tanto qui è poesia Venezia, anche se poi non partono
1: certo.
0: Le canzoni, siamo in regola, con grande dispiacere regola. Questa mi dispiace perché sarebbe poi cantata niente proprio di meno che Danilla Pizzi, quindi andiamo sul moderno.
1: Pensa proprio al moderno.
0: Intanto
1: leggiamo.

0: ma son tornati a notte su Rialto ed han lanciato un grido: Venezia nostra, sei il più bel nido.
1: C'è un vecchio gondolier di Santa Croce che piange quando passa la regata. Lui più non può remare, ma spinge a voce le gondole in ghirlanda. Lui che era il primo sul canale grande.
0: Vabbè, mi spiace che la canzoncina
1: non ti accompagni. Aspetta.
0: Aspetta.
1: Non chiamarla io. Nera. Allora, questa è voga e va.
0: Non c'è niente a fare. Ti ha cambiato telefonino, ti ha...
1: No, è una cosa stranissima.
0: Sarà strano, allora, ma insomma...
1: Provo a fare un'altra cosa.
0: Provo tutto quello che
1: voga,
0: ti vuole. Voga e va, sì.
1: Vediamo se viene fuori qui. Voga e va. No, è bloccato il telefonino.
0: Niente, te l'ho detto. Non che affermo.
1: Peccato, proprio. Vabbè. Veramente peccato.
0: Leggiamo noi i testi delle poesie, i testi di queste canzoni, che sono già meravigliosi loro.
1: Ricerca
0: come testi.
1: Ricerca vocale interrotta. Riprendere tocca un punto qualsiasi. Voga e va. Vediamo.
0: Non che c'è niente da far, non funziona.
1: Peccato, perché era cantata da Nilla Pizzi. E non so come si possa fare. Io faccio così, qui che parliamo d'altro, chiudo il telefonino e vediamo se...
0: E buttalo via.
1: Dopo possiamo ripartire. Allora, dove siamo arrivati? Ma siamo al solito discorso che adesso noi abbiamo solo la parte poetica, che non è male. E siamo a un'altra famosa canzone veneziana.
0: Decisamente famosissima.
1: Venezia, la luna e tu. C'è stato anche un film con questo stesso titolo, un film diretto da Dino Risi. Allora, gli autori di questa poesia è un polacco per quanto riguarda la musica, Aleksandr Derevetsky. Invece il testo, che è del 1939, è di Loris Martelli. Venezia, la luna e tu.
0: Passano sul mar le gondole, placide, coi sogni d'or, ed ogni gondolier con nostalgia sussurra la canzone sua d'amor.
1: Venezia, la luna e tu. Stanotte questo cuore, sognando, aspetterà. Venezia, la luna e tu, sulla laguna, l'amor ci avvincerà.
0: Tra un sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò, ti voglio bene. Venezia, la luna e tu, e questo è un grande sogno che non si scorda più.
1: Adesso riproviamo, facciamo sempre i nostri tentativi.
0: Tanto non stai che badare, non si sente niente.
1: Non commentare mai così, che fa male. Di cosa pensi piuttosto di queste parole che abbiamo appena letto? Il tuo commento serio.
0: Il mio commento serio, le parole, beh, la musica che non mi piace è silenziosa molto come musica.
1: Vediamo se ricomincia a funzionare. Dobbiamo sperare. Allora, questa è Venezia, la luna e tu. E invece è... vediamo, perché casomai facciamo sentire anche.
0: No, non sente niente, qui uno parla, qui... il suo telefonino che è proprio sentato.
1: Silenzio, che è partito.

0: E adesso invece facciamo un salto al 2007 e vi faremo solo sentire la canzone, perché è Acqua Alta dei Battisto Coco. Gli intenditori di musica si accorgeranno che ci sono elementi colti ed elementi popolari in questo canto. Mettiamo senza leggere il testo,
1: sperando che stavolta funzioni subito.
0: Silenzio, perché se parli la concentrazione viene meno.

0: avete sentito il miracolo, si è ripetuto oramai tutte le canzoni.
1: Adesso tocca a te, Aurelio.
0: E insomma, adesso
1: il grande Umberto da Preda. Pensa che Umberto da Preda si è esibito da giovane in tutto il mondo, anche di fronte alla regina Elisabetta. E il brano che vai a leggere, che è cantato dai gondolieri, nelle trattorie, ed è diventato quasi l'inno, ho trovato, della curva sud del, come si chiama, del calcio, dello stadio
0: Pierluigi Penso.
1: Sì, Pierluigi Penso. E con la sciarpata, cioè sventolano la sciarpa, cos'è, arancione e
0: arancio, nero, verde.
1: Con la sciarpata e cantano questo che prima tu leggerai e poi faremo sentire.
0: Se funziona, sì.
1: Silenzio.
0: E il gondolier. Pope, oe, pope, oe, gondola, gondola, oe, note de una, note piena d'estè, vogo in laguna, vogo e voglio cantar, mi su il gondolier che in gondola veninoa. Serremo in forca sigola come il ciocco de basi, mi su il gondolier che ancora in mar ne dondola. Non stai curarvi de me, mi fa andar e a gondola. Il vento passa e il sol già spunta a levante. Torno in cavana e vogo e voglio cantare. Vabbè, adesso mi toccherà vogare e cantare anche a me, con torno in Rio.

0: amici cari, ci stiamo avviando alla conclusione e concludiamo con un bellissimo saluto. Buon di Venezia cara, che proviene dall'opera Il Campiello di Ermanno Wolf Ferrari, che si è ispirato a Carlo Goldoni. Pronto?
1: Pronto?
0: Signor Ubaldo?
1: Sì, sì. Allora, prima che voi concludiate,
0: sì,
1: con la canzone di chi è adesso annunciato, volevo dire due paroline.
0: Sì.
1: Ecco, allora, se mi permetti, innanzitutto volevo ringraziare, questo qui l'avevo promesso, là dove sono stato in vacanza, per impegnarci allo IOV di Castelfranco, per ringraziare tutti i medici, le infermiere e gli operatori, insomma,
0: che
1: mi hanno accudito e che mi hanno fatto stare proprio bene in un ambiente sereno e tranquillo. Quindi questo è una cosa. La seconda è che io volevo ringraziare anche il capotreno, che saresti tu, che sei riuscita a far andare avanti la locomotiva di poesia a Venezia durante tutta la mia assenza, per cui indipendentemente da qualche canzone magari che arrivava, che veniva un attimo dopo, cosa del genere, io ti posso solo, no, lascia parlare solo me e basta, dopo finirai dopo, e per cui ti devo solo ringraziare. Aurelio ti è stato vicino, ti ha sopportato e insomma, conclusione, siete state bravissime. E allora, se mi permetti, a questo punto tu hai messo tutte le canzoni veneziane, che è stato veramente, ne avevamo anche parlato, ma è una trasmissione piacevole. Purtroppo lasciamo perdere la questione tecnica, ma come principio era molto bella. E io voglio dedicare a te, che sei stata il capotreno che ha fatto andare quella locomotiva di poesia a Venezia, una canzone che canto io, e mi perdonerai perché oltretutto non sono un cantante, quindi chissà che fregnacce dirò. Ti va bene?
0: Sono molto emozionata, ma sul serio, a parte il capotreno che evita il deragliamento spesse volte, glielo di andare fuori dai binari.
1: Va bene, niente. Allora,
0: vai,
1: canto. Me metto rose in scarsea.

0: tocco col naso una stella, me basta d'aver te vicino. Tocco col naso una stella, me basta d'aver te vicino. E questa è dedicata a te.
1: Bello, grazie infinite. Grazie infinite, bellissima cantata col cuore. Grazie Ubaldo.
0: Con l'occasione saluto tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, e a settembre, vero, io penso che sarà il secondo mercoledì di settembre, dove ci metteremo d'accordo, spero che tutto il nostro il trio continuerà a...
1: Ma senz'altro, togli certo. Spero. Certo, il trio parte.
0: Va bene. Allora, ciao a tutti.
1: Ciao Ubaldo, grazie infinite. È troppo commovente. Allora bisogna abbassare, già fatto, e questo è a posto. Allora, questo saluto ho già detto che è tratto dal campiello di Ermanno Wolf Ferrari, che si è ispirato a sua volta a Carlo Goldoni. Ve lo leggo, è breve, poi metto su il canto. Il canto è di una soprano. Bondì Venezia cara, cara la mia Venezia, mi dispiacerà certo di assarla, ma prima di andar via vuoi saldarla. Buon dì Venezia cara, buon dì Venezia mia, veneziani signoria, buon dì caro campiero, non dirò che ti sii né brutto né bello, se brutto ti se sta mi me dispiace, non se bel quel che bel, ma quel che piace. Sempre l'attimo di pazienza e poi partiamo con l'ultimo canto.
2: Speriamo, ardevo. Tenti tutti pronti, dai che va.
1: No, volevo mettere il soprano, aspettate un attimo, vedevo come avevo promesso il soprano.

0: gli applausi erano tanti, ma il resto
1: si sente,
0: non si sente, chissà come sei che non si sente, è di qualcosa che non funziona, te l'ho detto. Dovevamo concludere
1: allora
0: con gli applausi.
1: No, invece mettiamo quello di Umberto da Preda, vediamo se parte. Preferivo il soprano.
2: Cara e mia Venezia, me dispiace l'asserto de asarla, ma prima de partire.

0: questo è il bon dì con cui noi vi salutiamo adesso per risentirci, abbiamo detto, a settembre.
1: Grazie a tutti, è stato sempre bello star con voi, ascoltare le vostre poesie, è sempre stato un'ora per noi piacevole, vero Aurelio?
0: Certo.
1: Abbiamo imparato tante cose, speriamo di aver presentato canzoni che siano piaciute, la maggior parte perlomeno, certamente non possiamo sempre accontentare i gusti di tutti. Vi auguriamo delle vacanze serene e adesso mettiamo la sigla finale e un bacio per tutti.
0: E a risentirci, come dico,
1: grazie
0: a settembre.
1: Infinite, grazie.
0: Ciao.

0: Cough.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elischlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi. Ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.